gloria, gloria del corpo di scinto, che il ministero ignorato la sa. Gloria, l'ebbrezza e l'amore che ha vinto, e al malatino.

poi si sogna. E parlato da formicola, di lanterne, le serve dei soldati, udisse il gran tamburo del tempio verde, da stridolle pigite, ciabatte di femmina.